Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

0: Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru
1: Guru
0: Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai,